Il uscite di mise di terra del sangue, sai che vena è. Il uscite di mise di terra del sangue,